0: di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchi fanciulle.
1: Quella parrucca?
0: Presto la barba!
2: Quella sanguigna! Presto biglietto!
0: Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, quella parrucca, presto la barba!

0: bravissimo, dottor Barbaro, bravissimo, dottor Barbaro.
1: Un corno!
0: Oh, benissimo, giove poca, giove poca differenza.
1: Io c'aperno, io c'aperno.